0: Hey.
1: Yes?
0: I'm hungry. 3 burgers and a cup of coffee, please. I'm starving here.
1: Do you need a room?
0: Well, sure. I'll stay here. Take good care of my car.
1: What's in the car? Weapons? Be careful. We will have to go to see God if there's an explosion.
0: Don't worry. God is not interested in us. They're all biscuits.
2: 美军的一辆物资车进城了，就停在咖啡馆门口。我看这几天咱们的伤兵饿得够呛，应该让他们去解决吃的。
3: 你的意思是？
2: 我的意思你当然知道。明白。赶快把这个消息告诉伤兵。
3: 赵排长，你消息靠谱吗？
2: 哎，应该就是了。赵排长，咱们先抢了再说。
3: 轻点，快走！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
2: What the hell?
1: I don't know.
3: 报告，
4: 进来。
3: 特派员，不好了，美军的食品被抢了。
4: 什么？什么人干的？
3: 临时救助站的伤兵。
5: 对不起，对不起，实在是抱歉，对不起，实在是抱歉啊，那个。
6: Get my seat back now.
5: 对不起，
4: 别着急。
5: 长官，你看，你看。
4: 谁干的？
3: 那帮伤兵，
4: 去把他们通通抓起来。
7: 是 ，Sir, your soldier robbed my food. You should responsible for this.
5: 说什么呢？
0: 长官，他说您的兵抢了他的东西，您得负责。
4: 转告他，